0: Sekarang tidak ada yang berbeda. Thank you. Dopo di considerare un dire, dopo di bere, senza farsi vedere la fine, dopo anche per farlo vedere, ora quando si va, si sta, per vedere, si va, ma è senza farsi vedere la fine.
1: Thank you.